tempi dei manzi, a mio valer tu sono stata muzica. Ammiramento sono stata umana, ammiramento sono stata vita. Erano i tempi trimenti, spulavano gli sgridi come canti di disagio, sui muri inizitati come capretti ponzi. Sono stata umana.

protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero.